0: masa mutum da kai ba mu ka fara ba kana da aji kan ce kware yana nuna na bayar yace to ba ban yin computer change ne ka sarki sa hannunka ne printing din da fingerprint aka je ga to shine sai muka dawo ko muka zauna aka zauna aka ci gaba da zama sai yake cewa malam ina da tambaya nace to alsanu sani shi malam da yawa zamu ga dan su sun zo nan an ruko su jikin su yana rawa a zauna da su da kyar shi wani makan ta da kuje ne wallahi fitsari ke mana kai
1: salam
0: yace to me ya kawo haka yace to tintin da ba aiki ne tare da su ba wataƙila rashin lafiya ne kawo haka to amma duk da haka amma ta tunda ka tambaya ni ma yi tunani ga kwalwata ga dan abin da zan ce ko ɗaya ko biyu ko uku nace abu na farko
2: wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abokin gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fatan shinkafa na namu tare da magi
3: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yajin armashi tare da kamfani
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala a babur gewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na na musamman tare da magi
1: an sarrafa magi sa daga tafashin wake soya albasa kayan yaji armashi tare da kamfani
0: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo

0: yana wajja ba a cira manta ba to wajja aka nika ta haka ana amfani da ita da kuma ɗan kayan kanshi haka da kuma dangin su magi su suka yi suwa ne da dai sauransu saɓanin wasu yadda suke kallon abin kamar ana sa guli-guli a'a ba a amfani da guli-guli ba to an fi amfani dai da gyaɗa da ita kanta
1: to ba wannan ba guli-guli yake gani ba
0: ba guli-guli ba ne gyaɗa ce
1: to ita ake sarrafa
0: ita ake sarrafawa ba ake wannan sana'a

0: da maluki ne gare ka tan kuniya aliwa ta shoko palaka
1: masu sauraron mu barkanmu da haka barkanmu da kasancewa da ku a cikin wani shiri namu na dandalin ungwanin shirin da ke zuwa muku daga nan Radio Rahma farin cikin al'umma wanda muke kasancewa da baki da muke tattauna abubuwa da zamu magance su daga tushe musamman yanda zamu gyara zamantakewar mu da al'umma tun daga ungwanin mu garuruwan mu da kuma abubuwan da zamu yi domin inganta mana wato muhalli da kuma zamantakewar mu mukan tattauna batutuwa da shafi al'amura irin wannan mun sai kuma kai nazari akan wasu abubuwa da suka taso mun ga cewa al'umma wace irin gudunmawa da su bayar domin su ga sun magance wato irin wannan matsala kamar yadda kowa ya sani cewa daga cikin abubuwan da majalisar dinkin duniya ta ware akwai abubuwa da shafi wato abubuwa da ke kiran su da suna muradin ƙarni wannan muradin ƙarni akwai abin da shafi harkar shafi muhalli a cikin muhalli kuma akwai abin da shafi wato kwararowar hamada wanda daya ce daga cikin barazana da take fuskantar al'umar duniya musamman mu anan nahiyar mu ta Afirka da kuma nan kasa wato a Najeriya wannan kuma yana bayuwa ne game da yanda al'umma suka yin sakaci wajen sare bishoyi ba tare da wato a ka'ida ba da kuma sakaci da wasu hukumomi suke yi domin su aka dora alaikin kula da irin kwararowar hamada da take shigowa da kuma tanadin da aka yi irin wannan wato abubuwa kamar yadda aka sani akwai kungiyoyi da yawa suka yi himma domin su ga cewa an wayar da kan al'umma game da illar ita wannan kwararowar hamada da take zama barazana a wannan yankuna namu musamman a arewacin Najeriya musamman ma wannan gidauniya ta wato kiyaye wato yaki da